e le date sparo. È una scellerata, questa qui. Mi ha detto un mucchio di insolenze, mi ha detto. Oh, cara, cara, voi siete la mia consolazione per rendervi atto dell'amore che mi portate. Ho deciso, idol mio, come ho già avuto occasione di dirvi, di fare testamento. Cara, cara, cara, mi spezzate il cuore, fatevi animo, ve ne prego. L'unico rimpianto che avrò